0: mio figaretto.
1: Io guardo se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo luogo.
0: E in questa stanza?
1: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
0: Io permetto la dono.
1: E la ragione?
0: La ragione l'ho qui.
1: Perché non puoi far che passi un po' qui?
0: Perché non voglio. Sì, tu mi osservano.
1: Ma non capisco perché tanto dispiace la più comoda stanza del palazzo.
0: Perché io son la Susanna e tu sei pazzo.
1: Grazie, non tanti elogi. Guarda un poco se potresti star meglio in altro luogo.